Petro morì anche. Eppure, torna, o Bielański, alle fonti, mescola le tue acque, trascina rocce, sassi, con l'anima tutta afferra, vimini, travi, ritorna ad Ainik. Se io potessi essere te, solo che io non sono te, e tu non sei me. Tu hai vissuto più a lungo, tu da più tempo mormori, che senz'altro sai che non torni. Sicuramente sai, è impossibile vivere dalla morte alla nascita. Eppure il Bielański potrà anche così cercare un pugno di speranza su una grande vuota terra.

Paweł Stefanowski. Ai polacchi. Non eseguo ordini. Tengo le redini della mia fantasia tra fruscii di foglie acerbe, nel folto di strani oscuri arbusti, circo il sentiero del cuore fraterno dei polacchi, del cuore familiare ai lemchi. Vado alle querce dei lechiti, con la Bibbia dei secoli lemchi. Una piccola folla si stringe attorno a me, adagiando tronchi di tiglio, assume le forme di una massa. Vado alle querce con un ramoscello di rovere di Dzimawa. Semplice, sincero, sottile.

Stefania Trochanowska. Felicità. La mia felicità custodisco in un'icona. Quando l'oscurità è più fitta del buio, attingo ad essa.